Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

versione sabato e quindi l'unica trasmissione, proprio questa cominciamo bene, che va in onda in voce anche nelle ore notturne, anche nelle ore piccole. Siete su Radio 3i, io sono Maxi B e facciamolo cominciare davvero alla grande questo weekend, un po' di info, un po' di cose su cui anche sorridere, riflettere, anche solo così farsele passare per riuscire a trascorrere queste ore in modo tranquillo e leggero. E poi ovviamente ci facciamo aiutare dalla musica, perché che viaggio è senza una bella colonna sonora, ad esempio i Green Day con Holiday, poi Paola e Chiara con Mark House e poi il vocione di Mario Biondi con Shine On. Cominciamo bene, Radio 3i, io sono Maxi B e voi benvenuti.

questi strumenti, non c'è niente da fare, hanno la capacità di farti viaggiare, di farti star bene, vero? Ci sono proprio degli strumenti, magari alcuni sono un po' più acidelli, non so, immagino una chitarra elettrica può essere meravigliosa ma anche disturbante, poi dipende un po' come la usi, e invece non so, gli strumenti a fiato, ma anche quelli, pensandoci bene, ci sono delle canzoni o comunque dei pezzi jazz che ogni tanto destabilizzano e lì i fiati vengono usati parecchio. Vabbè, insomma, comunque, come avete passato il primo di maggio? Lo avete passato in compagnia? Qualcuno di voi magari si è soffermato sui vari concerti che durante la giornata dedicata ai lavoratori vengono così inaugurati. Vabbè, poi sappiamo quello di Roma, molto molto importante, ma ce ne sono molti molti altri, non è l'unico. Io devo dire, quest'anno ho proprio tralasciato la musica e mi sono concentrato più sul stare con gli amici, una bella grigliata, anche se il tempo era un po' così, a dipendenza di doveri, ecco, non è che tutti hanno avuto lo stesso tempo, lo stesso soleggiamento. Nel Canton Ticino c'è stato un po' così a macchia di leopardo, come si dice, però dai, è andata bene, non dobbiamo sempre lamentarci, come non dobbiamo lamentarci perché la musica di Radio 3 va veramente a coinvolgere tutte le generazioni. Ti faccio un esempio, partiamo con gli anni 80, con gli Ha-Ha, quindi insomma una bella decade, poi però abbiamo Alessandra Amoroso del 2009 con Immobile, quindi anche quelli di una certa età, ma poi ci sono quelle nuove, cioè Tropico, Amore Pena Sera del 2024 su Radio 3. Hey.

Lui si chiama Tropico Amore Penasera, ovviamente usa spesso il napoletano per quanto riguarda le sue canzoni, perché poi per tutti gli altri artisti, essendo un grandissimo autore, Petrella invece in italiano molto tranquillamente usa assolutamente l'idioma dell'italiano, mentre per sé devo dire che fa capire di trovarsi molto bene anche con il napoletano. Poi Giovanna scrive: ieri gita fuori porta a trovare mia figlia in quel dei Grigioni, lì però non hanno fatto vacanza, quindi insomma si è lavorato. E effettivamente è vero, non tutti i cantoni hanno seguito quello che è il 1° maggio come festa, diciamo, e quindi bene. Poi qualcun altro invece è stato a Genève in questo caso a trovare il moroso. E beh, però è vero, il primo di maggio ci si può anche così, si può anche approfittare per andare a trovare magari delle persone che si possono vedere un po' meno. In questo caso credo che il fidanzato, dai, almeno una volta a settimana, facciamo una volta ogni due. Come fai a resistere se c'è l'amore, se c'è l'amore? E allora, visto che si parla di amore, Elton John con Part Time Love. Era il 1978 e lui già ci cantava a modo suo quello che sono le parti, i tempi, diciamo, dedicati all'amore.

E mi dispiace ricaderci sempre, però vi parlo di Michael, ma in questo caso di Michael 2, ovviamente il biopic dedicato a Michael Jackson. Successo strepitoso per il primo, ma hanno subito detto sì, si farà il sequel del biopic su Michael Jackson. È stato ufficialmente confermato. Le riprese inizieranno quest'anno o nel 2027, ma speriamo già quest'anno, dove forse lì verranno toccati tutto il post Bad, no? L'album Bad dell'87. Poi che cosa è successo dopo? Non è che Michael si è fermato, ha fatto una marea di roba e anche molto molto interessante, e magari si toccheranno quei temi che tanti hanno detto li avete tenuti nascosti per fare la fiaba su Michael, malgrado, ripeto, sia stato sempre scagionato. Però sai com'è, giusto giusto anche vedere anche le sfaccettature, quelle un po' più oscure di un personaggio, anche se si tratta del buon Michael Jackson, perché no? Allora, tre canzoni, dai, facciamo così: Giorgia, Un amore da favola, bella bella questa, Biagio Antonacci, L'amore muore, poi Charlie Puth, Ancora super giovane malgrado sia in giro da una vita, e nel 2019 addirittura ci scriveva e ci cantava questa Mother, la musica di Radio 3.

spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cielo che l'amore muore, perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno la politica. Ci sono esempi sempre meno utili.

Il finale dolce dolce che ci accompagna così al nostro intervento. Vi voglio portare in Giappone, perché cominciamo bene, ci sono proprio delle nazioni che tocchiamo più spesso delle altre, sicuramente questa è il Giappone, che per molti è una nazione avanti negli anni, anche se poi molto legata alle tradizioni. Beh, però per dire, cosa che c'è lì e non c'è da altre parti, la mascherina con voce indossabile. Una startup giapponese ha creato una mascherina antirumore che ti permette di effettuare chiamate a volume normale in una stazione affollata. Nessuno intorno a te sentirà una sola parola. La mascherina usa l'ancellamento attivo del rumore, al contrario, intrappolando la tua voce all'interno di una camera acustica sigillata. I pendolari di Tokyo la usano ogni giorno sulla linea Yamanote, quindi insomma non è male, gli altri non sentono nulla, tu parli e tutto rimane all'interno della mascherina, ma chi ti ascolta è perfetto. E beh, sono avanti effettivamente. Oppure vi piace il chupa chups, il lecca lecca? Bene, il lecca lecca a conduzione ossea. Un'azienda sempre giapponese ha creato un dispositivo a forma di lecca lecca che trasmette la musica attraverso la tua mascella direttamente al tuo orecchio interno. Niente cuffie, niente auricolari, lo tieni in bocca come se fosse un chupa chups, ascolti audio ad alta fedeltà che nessuno intorno a te può rilevare, quindi anche qui non disturbi nessuno. La stessa tecnologia a conduzione ossea viene utilizzata nei dispositivi di comunicazione militare giapponese. Come dicevano Aldo, Giovanni e Giacomo in un loro famoso film, oh ciccio, ma che i giapponesi sono avanti. Vabbè, però non hanno lui, non hanno il comandante Vasco Rossi, lo ascoltiamo, Un mondo migliore. Non è...

Loro sono i Black Eyed Peas con Boom Boom Pow, un titolo devo dire piuttosto particolare, più un'onomatopea, però vabbè, insomma, il successo l'ha fatto, è dal 2009 che si fa ascoltare alla grande. Stavamo parlando del Giappone avanti di 20 anni, perché ha delle tecnologie incredibili, già due le abbiamo elencate, devo dire che mi hanno sorpreso. Poi ci sono le docce a bolle ultrafini, i soffioni doccia giapponesi ora iniettano nanobolle più piccole di 0,0001 mm nel getto d'acqua. Queste bolle sono così piccole che penetrano direttamente nei pori della pelle, garantendo una pulizia profonda a livello cellulare. Non è necessario alcun sapone. La stessa tecnologia viene utilizzata negli ospedali giapponesi per pulire le ferite chirurgiche. Wow, questa roba qua è geniale. Poi magari un po' di sapone, non dico per le ferite chirurgiche, ma un po' di sapone mettiamolo uguale, dai. Lo sniffer tascabile per il tumore. Ricercatori giapponesi hanno sviluppato un dispositivo portatile delle dimensioni di un telecomando della TV. Respiri dentro una volta, analizza 200 composti organici volatili nel respiro, può rilevare indicatori precoci di cancro ai polmoni con l'85%. Ora, è un'invenzione che in Giappone va assolutamente alla grande, poi qua non so quanto possa trovare il suo spazio, ma la cosa che più mi ha, come dire, impressionato è una cosa che riguarda il cibo. Ma sai che me la tengo lì, perché non vedo l'ora che arrivi anche dalle nostre parti. Non cambia niente nel gusto, però la forma, come si dice, ha sempre il suo perché. Andiamo a ascoltarci Mrs. Robinson.

noi andiamo belli belli, tranquilli tranquilli, contemporanei, nella seconda ora di Cominciamo Bene. Lo facciamo, devo dire, alla grande a livello musicale. Ci siamo lasciati con le invenzioni che solo i giapponesi hanno, e quindi questo li mette lì un po' più avanti negli anni di noi su alcune cose, ovviamente. Ma prima di raccontarvi di questo cibo che ancora noi non abbiamo, e forse un motivo c'è, prima voglio farvi sentire un po' di musica, ma soprattutto darvi delle coordinate. Queste Cominciamo Bene, la trasmissione che dà il via al palinsesto di Radio 3i, l'unica che va in voce in queste ore piccole per quanto riguarda il palinsesto notturno di Radio 3i. Però da martedì a sabato noi ci siamo, da mezzanotte alle 2. Io sono Maxi B e voi, se vi siete appena affacciati, ovviamente siete i benvenuti. Partiamo con Miles Smith, poi Matoma e Becky Hill, e poi vi parlo di Stanguria, ma di Stanguria

loro sono Matoma e Becky Hill. Becky Hill che spesso presta la propria voce ad altri produttori, ad altri artisti. È una ragazza che davvero piace collaborare, fa tante cose da solista, ma anche piace molto stare con altri in studio. In questa False Alarm lo ha così fatto capire benissimo. Allora, l'anguria quadrata. Ebbene sì, siamo ancora in Giappone, loro hanno l'anguria quadrata. Dagli anni 80 i coltivatori giapponesi coltivano angurie in stampi di vetro quadrati. Si impilano perfettamente, si adattano ai frigoriferi, non rotolano. Un'anguria quadrata si vende a $100 nei supermercati di Tokyo. Quanto? Solo perché è quadrata. Vabbè. La stessa tecnica ora si applica anche all'ananas, che è quadrato, il cetriolo quadrato, i pomodori quadrati. Il Giappone ha trasformato la geometria della frutta in un prodotto di lusso, quindi solo quelli che hanno un po' di crana possono avere la loro angurietta quadrata. Ma tra l'altro sono perfette, ragazzi, dovete vedere tutte le cosine, perché poi nel frigo non le sai bene dove metterli, ecco, va bene. Poi silos automatizzati per biciclette sotterranee, questo lo sapevo, a Tokyo soprattutto, quando posteggi la tua bicicletta, la inserisci in un chiosco sul marciapiede, un braccio robotico la afferra e la ripone sottoterra, 12 metri in profondità, in una specie di posteggio circolare che può contenere 200 biciclette. Il sistema si chiama EcoCycle, il recupero richiede 13 secondi, quindi non vi fanno perdere veramente nulla. Esistono oltre 10.000 punti in tutto il Giappone, non solo a Tokyo, che ovviamente è la capitale, sicuramente quella più rifornita. Vabbè, insomma, l'abbiamo detto, il Giappone è 20 anni avanti, bene così. Noi invece torniamo indietro, e non di 20 anni, molto di più, perché torniamo nel 1988. Lei fece strage, io me la ricordo, avevo la sua musicassetta, pensate. Yas con The Only Way Is Up. Io sono Maxi B, benvenuti a Cominciamo Bene. La radio ovviamente è Radio 3.

sono tante notizie che arrivano dal mondo della musica. Ad esempio, Billie Eilish ha confermato metà del nuovo album è già pronto. La ragazza è sempre in giro eppure riesce anche a chiudere un sacco di canzoni grazie anche al fratello che le dà una mano incredibile, soprattutto a livello musicale. Ha fatto, come dire, lacrimare fan e non vedere lei così emozionata, essere chiamata sul palco del Coachella a sorpresa dal suo idolo incontrastato, cioè Justin Bieber. Lei non se l'aspettava, ha pianto come una bimba. Ci sono proprio tutti i filmati, dice: era il mio sogno, io ho cercato di diventare famosa per incontrare Justin Bieber. Poi lei l'ha conosciuto, ma sul palco non c'erano mai stati e lui le ha fatto una sorpresa che lei davvero ha gradito tantissimo. Poi intervista Jay-Z. Per chi non conoscesse Jay-Z, malgrado sia uno dei rapper più noti e più bravi di sempre, è anche il marito di Beyoncé, ultramiliardario, insomma un uomo che da Brooklyn, ragazzo di strada, è riuscito comunque a farsi e diventare veramente qualcuno. E dice: non c'è niente di peggio dei vecchi che cercano di fare i giovani, soprattutto nella musica. Vedere gente di una certa età che cerca ancora di restare al passo con la musica dei ragazzini fa impressione. Fate la musica della vostra età. Sai che con Jay in questo caso sono d'accordo, cioè il genere musicale lo puoi tenere, ma le cose che dici devono parlare della tua era, della tua età, perché insomma un cinquantenne che parla di cose di diciottenni è un po' strano. Però abbiamo uno che con la musica, senti un po', senti un po'.

Nuova, nuovissima questa dei Tiro Mancino, gennaio 2016, 10 anni dopo. Cioè la canzone nuova, ma insomma la tirano fuori 10 anni dopo. Tra l'altro, parlando di nuovi musicisti, non credo che all'interno tra i featuring ci siano i Tiro Mancino. No, non mi sembra di averli visti, ma Giuli, il produttore di Olly, con cui hanno fatto tante cose, ha prodotto un album da solo, insomma, con un sacco di ospiti, perché lui ovviamente si occupa della musica. Oh, ma sapete che è veramente molto bello? Ci sono pezzi, adesso mi viene in mente Coez e soprattutto Tommaso Paradiso, mi hanno impressionato le loro canzoni, ma l'album in sé ha un sacco di ospiti e tutte molto molto belle. Quindi se proprio uno dice ma non esce mai niente, vi piace la musica da cantautore ma comunque che rimane fresca sul pezzo, ecco, Giuli sicuramente, beh, se amate Olly lo sapevate già, gli altri magari si lasciano sorprendere dalle mie info. Allora, vogliamo rimanere con uno che ha superato i 50 ma fa ancora musica alla grande e non per forza scimmiotta i giovani, ma è seguitissimo? Ebbene sì, sto parlando di Marshall Mathers III, nome d'arte Eminem, e qui lo sentiamo col suo primo singolo di grande successo dal titolo My Name Is...

noi siamo arrivati ormai al termine di Cominciamo Bene, ma come sempre lo sapete, non vi lascio a bocca asciutta, soprattutto se si tratta di musica, perché credo che sia il viaggio più importante, soprattutto in queste ore piccole piccole. Beh, insomma, anche il sottofondo lo dimostra, Alicia Keys con la sua Underdog, molto molto bella. Lei tra l'altro spesso in Ticino, soprattutto a Moonstar, ha dimostrato che non è fake, cioè è una di quelle che canta bene, suona bene, tiene bene il palco, insomma tanta tanta roba, come dicono i giovani. Noi ci lasciamo con due canzoni prima di salutarci in modo definitivo. Ci sono i Bundabash, un singolo che davvero ha portato fortuna a questo gruppo che arriva dalla Puglia, Per un milione, ve lo ricordate? Beh, sono passati 7 anni, era del 2019, e poi nel 2008 Jill Scott, ah che meraviglia, ci cantava la sua Golden. Io le ho messe assieme sperando ovviamente che la cosa possa piacervi. Siete pronti? Allora, buon ascolto!

La voce delicata, meravigliosa di Jill Scott, che tanto ci piace, ci porta proprio al termine di Cominciamo Bene. Vi ringrazio davvero per la compagnia, una settimana passata insieme davvero davvero piacevole. Ci sono dei cambiamenti che voglio dirvi. Se mi seguite anche nel morning show, cioè in Amici in Affitto, le prossime due settimane hanno un orario un po' particolare, aumentiamo di un'ora, cioè iniziamo dalle 6 e andiamo fino alle 10 per due settimane, così una novità, ampliamo di un'ora. Dai, non avevamo niente da fare, non vuoi fare un'ora in più? Va bene, io intanto vi auguro un buon weekend, grazie davvero per la compagnia che mi fate sempre, ci risentiamo martedì a partire da mezzanotte alle 2 con Cominciamo Bene. Da Maxi B è tutto, ciao!